Sono associato ad Aerto, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi Cianti mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione, la...